0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Arroba FM 99.3. Tu forma de pensar.

0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. Bellissimo.
1: Te conectamos con tu música.